tin nu mere tin la chi chi na ran dar ul ma dal kon ruen mare ke ara india ngol mai oi oi ra ara ko ro ton reo mala chi chi na mar ka perwala.